0: you're mixing live.
1: AC, La Perrona Radio.
2: Ay, mueve el culitito, ay, mueve el culitito, ay, mueve el culitito, ay, mueve el culitito.